0: ori e tun number yen bo le kan si 09062000949 09062000949 tabi 07055000949 07055000949 ta
1: lomoluwa.
0: Hello, e ti wole ba gbo nsoke. Hello.

Say wo Facebook yi wo dey ri ijo Alomilamu. Alomilamu wa lele yo one. Plus one zero. Alomilamu wa. Adekunle Afeni. Oh, Adekunle Afeni o ti wo pati. Ba wo le to ba koro koro lenu gate.